Ou te fè, si ou te fè, non te vè ma se me di confiant, non era ma chisant. Con le altre nos crianza, da tutta miglia di inocenza, in amici di Italia.